0: Bibia wo
1: mu se traffic ne tia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ekɔ. Funny stories and feelings nyina. Esu ni sadiso. Messi.